0: Guarda che un album fantastico, Band on the Run, McCartney Wings, che è il cover, che sapevo essere. L'erba o tlita o tleti in minuta.
1: Albert's Birthday File, Bay Easy 100.2.
0: Ma l'anno nuovo è una bella esilunca in tui pallum Jerry Lee Lewis, limitat mini out men in Senna, il che lo successi pal Great Balls of Fire, che ne seguece il cugino ti out atleta in Senna, da ma tanci che ne azzo. Ian McShane, erba ut men in Senna, Scott Cheese, messiru fin footballer, u kolla bel hafna fin stajbin, ħadema Anthony Hopkins, John Hurt, u għamel ħafna films pal ma John Wick għamel tlieta der u kol anki f'Miami Vice, Jesus of Nazareth, Roots, Colombo, Dallas, Deadwood li kienet serja televiziva li ħarġet bl-2000 u l-2006, Pillars of the Earth, Ray Donovan u anki Game of Thrones. Kien battu għet minn dawk il-kbar. Mike Post, 82 sena, direttur mużiċista li għamel ħafna mużika tajbal, per eżempju, Law and Order, Tal-A-Team, u koll NYPD Blues, Rockefellers, LA Law, insomma, Magnum PI, kif ukoll Hill Street Blues. Mark Farner, 77 sena, gitarrista tal-band popolari Amerikana tal-rock Grand Funk Railroad. Mbagħad għandna il-Mary Wilson, 72 sena, illi fl-1982 kienet tagħna suċċessi li tal-għala wkoll anki fit-top 10 Just What I Always Wanted. Mela, għal dawn is-sinjuri kollha għalikom minn barra li l-lum għand tal-użminkom din hija Mary Wilson.